gruppo Casove, che si sove. La sensualità di ritmo della musica della Chicas Volans, Los Caminantes.